soci e chicche. Proprio per questo. A noi siamo venuti qui perché Roma è una libera repubblica che si è scrollata di dosso il dominio del Papa.